Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono

0: Madrugada Máxima. Máxima FM.
1: O despiace devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori, metto

0: Tarde, tarde, legal. Máxima FM.
1: Mas sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro agli occhi.